0: Cioè, sono di là, quello non è fatto, se cioè, ne vedono bene rassume, che era sloccio, non lo sai che lo vedono, non sai di non è che si è smejato.
1: E stavo tako dobro.
0: A se tako mat razvijal kaj drugega ali je to kar naprej?
2: Ta generacija, ti mladički, reni po noj srečo z mene tako zabavajo. Vi ste tako en poseben svet, no?
0: Ja, pravno.
2: 051 300 300, a vi veste?
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.